Fatemi voir Rosy, fammi vita, Rosy! Vita! Vita mia! Vieni mia figlia! Sarò pure a incontrarti! Dammi pera! Mi chiamano a farmi! Mi chiede, Fantana! Quando mi piaceria! Non la rimanchi, o io! Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa?